un brinchetto fra me. Poi se si tempo passò e sa terra secco, poi felice chegou e o brinchetto che ho.